0: conosciamo dunque. Nulla, nulla.
1: Che vuoi, Oresta?
0: Usciamo. Oddio!
2: Guarda.
3: Voi soffrite.
1: Uccelli questo.
0: Oddio, mi torna, bro. Or, la passate, fra poco anch'io.